uno dei personaggi a cui è, diciamo così, impossibile non pensare quando parli di estate, e quando parli di estate e musica. L'altro giorno parlavamo di Francesco Gabbani, di come insomma sia in un certo senso meritevole di una laurea honoris causa in estatologia, però Lorenzo Giovanotti, in questo forse sarà che ha più anni di carriera alle spalle, è arrivato un po' prima e ha raccontato l'estate in tanti modi che sono tutti quanti suoi, e l'estate addosso in questo senso è l'esempio perfetto di come Giova ce l'abbia fatta a raccontare la sua estate alla Giovanotti maniera. Sono le 8:10, questa è Radio Z, questa è la Periz. Allora, arriva il nuovo singolo di Safe, si chiama Parlar d'amore, ha celebrato una bellissima festa all'Arena del Mare di Genova e da pochi giorni ha aperto le prevendite per la sua santissima fest, senza la finale, del 2027, 16 luglio ancora all'Arena del Mare, poi nel corso dei mesi annuncerà i prossimi ospiti, quindi se volete i biglietti li trovate già. E allora, sentiamola, Parlar d'amore, Safe.

0: novità di questa settimana c'è anche Rnava, è passato a trovarci qualche settimana fa, ritrovate su RTL 102.5 Play se volete conoscere un po' meglio la sua storia, l'intervista integrale. La canzone si chiama Odio un uomo, è giovanissimo anche lui, ha 20 anni, tra l'altro leggevo dai numeri degli amici di R1 che come sempre monitorano l'andamento radiofonico delle canzoni in estate a maggior ragione, che è stato un ingresso pazzesco per lui nella classifica dell'airplay urban, 17° posto appena entrato, quindi qualcosa vorrà pur dire, non male. Continueremo comunque a seguirlo e a tenerlo d'occhio, perché poi, diciamo così, non per tirarcela un pochettino, ma la nostra programmazione musicale è sempre un po' un occhio lungo per queste, chiamiamole, nuove promesse. State con noi su Zeta.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale.
1: Qualcosa di sfizioso
2: e originale.
1: E un tocco esotico,
2: ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta, hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa, fatto con amore.
0: Sono le 8.
4: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.

Blanco, si chiama Los Angeles su Z, 23 minuti, siamo in diretta, lo siamo sempre, ci piace ricordarlo perché a noi piace fare le cose così. Siamo in diretta dal TH Resort di Praia Mare, siamo in Calabria. Io personalmente sono sbarcato stamattina e mi sono già fatto 2-3 ore di mare in pace, si sta da Dio. Sto cercando un po' di coraggio per arrivare a nuoto all'isola di Dino, anche se la mia forma fisica non credo me lo permetta, però vi terrò aggiornati su questo. Intanto, promessa, Franchino 126 e Idua con Ordinaria Follia.

Passiamo da un genere all'altro, come piace fare a noi. Con Gracie Abrams ritroviamo un po' di spirito di quello, diciamo così, quella musica un po' più soft, da club se vogliamo, anche perché la sto riscoprendo molto parecchio anche personalmente. Voi direte, ma chi se ne frega di ciò che fai tu? Invece no, perché con tanti amici stiamo riscoprendo i live nei teatri, tanti artisti per carità non li hanno mai abbandonati ma li stanno riscoprendo. Io sono molto contento perché l'atmosfera è diversa, è un po' più intima, e su questo Gracie Abrams ha qualcosa da raccontare di forte. La sua era That's So True su Z, 8:10, noi proseguiamo la nostra diretta il 27 di luglio, quindi non potremo che essere di più nel cuore dell'estate di oggi. Torna anche Tommaso Paradiso, la nuova canzone si chiama Agitare Coca-Cola.

chiama Agitare Coca-Cola, la nuova canzone di Tommaso Paradiso. 8:15, ancora in diretta dalla Calabria. Non male, salve, buonasera, buonasera, io saluto perché qui siamo in vetrina nel viale. Buonasera signora, che piacere, ci vediamo dopo a cena. No, perché sapete che io per le signore ho questo debole, per cui no, ma no, non per dire niente, però sai che le signore hanno quel quid in più, quel quid di esperienza in più, no? Lasciamo perdere.

0: finiamo punto e basta.
1: Il caso dell'amore non mi basta di Emma, del suo comeback, chiamiamolo così, di come sia tornata in auge dopo anni dalla sua uscita, non è un caso isolato, perché è successo per altre canzoni negli anni, però la forza, la potenza con cui è ritornata, la sta tra l'altro portando a ogni live in cui partecipa Emma, è qualcosa di veramente pazzesco, quindi siamo contenti di ripassarla ancora. Su Zeta, 8:20, ancora in diretta, la Perizeta prosegue dalla Calabria, io sono Luigi Santarelli, vi saluto e vi abbraccio. Buon viaggio se state rientrando, buon rientro, buon lavoro se state lavorando e magari ci seguite dall'ufficio, dal bar, dalla palestra, dal ristorante, in ogni caso siamo con voi. Con noi c'è Amélie, non è Francesco.

Marco, Luca, Alessio, Davide, Roberto, sicuro non è Francesco. A me lì su Z, 8:22. Ripeto sempre l'orario perché lo sapete, ci piace ricordarvi che siamo in diretta, lo siamo sempre. Poi torneremo a parlare anche di nomi perché c'è stato un qui pro quo che mi ha riguardato che secondo me succede a tutti. Prima però, che vedo è Elvis Crespo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: In apertura alla cronaca, dopo che il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri ha annunciato uno sconto sul gasolio, solo sul gasolio, per un controvalore di circa 17 centesimi, lo sconto sarà in vigore fino al prossimo 6 di agosto. Ancora la cronaca, perché la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi hanno visitato i luoghi della Val di Susa dopo gli assalti notav di sabato ai cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità. Violenza organizzata, ha detto Meloni, la magistratura faccia il massimo. Ora le polemiche sul caso Pirlo. Rispondendo al ministro dello sport Abodi, che aveva parlato di brutta figura in relazione a quanto successo con l'ex allenatore di Juve Samp, il presidente della FIGC Malagò ha replicato: bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura. Oggi intanto si sono dimessi Paolo Maldini e Leonardo, si attende l'ufficialità del nome, forse tra Roberto Mancini e Antonio Conte, nel corso dei prossimi giorni. Malagò in ogni caso ha annunciato un nome a breve. Non c'è altro per questa edizione Flash, ora le previsioni del tempo e poi il traffico.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, ci attende una giornata di martedì con una rimonta dell'anticiclone africano e sulla nostra penisola permetterà condizioni non solo di stabilità ed antispazi assolati, ma soprattutto un caldo intenso e in intensificazione, soprattutto nei prossimi giorni e con anche alto livello di umidità. Nuovamente la Valpadana e le zone interne del centro saranno le aree con caldo maggiormente pesante. Ulteriori dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico in netto miglioramento, poche le eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove c'è ancora traffico sostenuto tra Calenzano e il bivio con la direttissima in direzione di Milano. Vi informo poi che è stata da poco chiusa la panoramica in direzione di Bologna fino alle 13 del 29 luglio in modalità continuativa. Ci spostiamo in Liguria perché in A7 Serra Valle Genova c'è un chilometro di coda per ripristino. Incidente a seguito di un incidente appunto avvenuto tra Bolzanete e Busalla in direzione di Milano. Infine, per attraversare il traforo del Monte Bianco c'è attesa dal piazzale italiano di 1 ora e un quarto, mentre da quello francese bisogna attendere 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada, e di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori. Buon viaggio.

0: c'è neanche bisogno di ricordarvi come si intitola. Bad Habits di Ed Sheeran su Z. 9:20, si sta facendo buio anche qui in Calabria. Mi auguro che siate rientrati a casa o che siate magari ancora a fare aperitivo da qualche parte. Se siete al lavoro invece tenete duro, perché manca poco, ne sono certo, ne sono sicuro, anche senza sapere i vostri orari di lavoro. Pubblicità, pochi secondi davvero e poi siamo insieme.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
7: Scopri il tuo hummus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Sì, ci siamo, 20 e 40, in questo istante, 9:20, questa è Radio Z, la Periz prosegue in radio, ovviamente, siamo anche in radiovisione, lo sapete perché il canale è il 266 della vostra TV, se ci seguite su Sky sapete che il canale è il 735, sapete bene anche che siamo sempre in streaming sulla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play. Abbiamo citato un po' di luminari, di esperti dell'estate, e non possiamo non citare la Vera Baddi, che di estate qualcosa devo dire che ne sa. La nuova si chiama White Girl Wasted.

una mina dopo l'altra. Diciamo che potremmo definire così le canzoni a botta di Anna Pepe su Z, qui con White Girl Wasted. 8:43 in questo momento in diretta su Radio Z, prosegue ancora la Peri Z. Io intanto saluto tutti quelli che in vetrina passano a salutarci qui al TH Resort di Praia Mare. Siamo in Calabria, come ogni estate giriamo le spiagge, lo sapete, insieme a voi. Cambiamo decisamente con Bob Sinclair e Kisa, I Can't Wait.

Balla tu balla un po'. C'è Nera di Irama su Z, la ritroviamo già da qualche anno, a dimostrazione del fatto che le mine di Irama restano nel tempo come tante altre dei suoi colleghi, per carità, però sapete l'astio che c'è tra me e Irama, no? Questo l'ha confessato ogni volta, quindi per questo mi duole un po', né? Perché lo sapete, dai, ragazzi, lo sapete, lo dico ogni volta, il modo in cui le canottiere stanno a Irama e non stanno a me è una cosa che ancora mi indigna, è una cosa che io non lo so. Cos'ha Irama che io non ho, signori miei? Questa è la domanda. Vabbè, insomma, lasciamo perdere poi questi confronti, non ha senso farli. Andiamo avanti che è meglio. Oh, altra bella collaborazione, ne stiamo passando tante in queste settimane. Sfera Ebbasta che torna dalla sua grande festa a San Siro, qui con Fade, pieno.

0: È stata una festa enorme quella di Sfera a San Siro, in tanti hanno festeggiato quest'anno. Gabri Ponte ci è tornato, ma per te è stato un altro bel traguardo, quindi insomma bello festeggiare in questo modo con i propri fan. Qui era con Fade, con Pienza e Mi. Allora torna un'altra novità, quella di Primogenito, si chiama Scusa Caterina.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: time high. Torna dalla Germania Nico Santos con All Time High. Su Z chiudiamo la prima delle puntate calabresi della Veri Z di questa stagione, che come sempre ci piace vivere insieme a voi al mare, in spiaggia, dove c'è gente noi ci siamo. Come ogni anno si rinnova una tradizione che per noi è più che trentennale, quindi siamo contenti di esserci quest'anno a Praia Mare. Grazie per averci seguito anche questa sera, state con noi perché arriva Alex Morelli per accompagnarvi ancora nel corso della serata. Da Luigi Santarelli da Radio Z un bacio.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
4: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Le 21 in punto.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
7: Fattore Z.
8: Eccolo il Fattore Z che comincia proprio in questo momento, ragazzi, in diretta dalla Calabria, da Praia Mare. Come state? Come state? Come va lì dalle vostre parti, che poi magari non sono propriamente le vostre parti, perché magari in questo periodo in cui avete fatto tutti i vostri bagagli vi siete riempiti all'inverosimile, magari perché vostra moglie, la vostra fidanzata, il vostro fidanzato, il vostro marito, così ha detto non si sa mai durante la preparazione dei bagagli, e quindi vi ha portato a portare più robe, più cose rispetto ai soliti traslochi, e allora siete lì magari immersi chissà in quale località. Beh, potete raccontarmi tutto ovviamente in questo Fattore Z al 335 30 10 25. Subito un ringraziamento a Luigi Santarelli che ci ha portato fin qui. Io sono Alex Morelli e mi occupo di voi, di solito lo faccio durante la notte, da questo momento insomma, per questo giro da Praia Mare dalle 21 alle 24. Si comincia con Jimmy Nairo.

Splinter Cell e mi fa impazzire a me questa cosa della piragna che chiama al cielo. Ho proprio scritto piragna, secondo me, nella rubrica. Il pezzo di Jimmy Nero, anche lui sarà tra i protagonisti del Future Deeds Live 2 settembre, Arena di Verona. Intanto voi connessi con Radio Z, c'è il Fattore Z, io sono Alex Morelli e subito c'è anche Somber, questa è My Body Isn't Ready. Su Z.

Diciamo che nel manuale di istruzioni di Italia Starter Pack, il pezzo di J-Ax che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z nel Fattore Z, beh, è uno starter pack che però sembra già un po' un pacchetto completo, no? Che uno potrebbe dire, ammazza, e poi, e cos'altro c'è magari nella versione quella premium? Sapeste? Benvenuti su Radio Z, sono Alex Morelli, c'è il 335 30 10 25, questo è il numero per i vostri messaggi, quindi raggiungeteci qui, siamo in diretta da Praia Mare, in Calabria, subito Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Gelina Mango, Marco Mengoni su Radio Z 21 e 14, il Fattore Z, una canzone che ha delle atmosfere che proprio risalgono alla canzone tradizionale, quella popolare, no? Perché c'è il pop, diciamo, un po' più attuale, e poi quella popolare che affonda le radici nella tradizione. Chris de Sarandi.

0: cool.
1: Gali con il featuring di Salmo alle 21.20 di lunedì da Praia Mare in diretta dalla Calabria, e così sarà per una bella parte di quest'estate. Beh, il Boogeyman, che ormai credo tutti sappiano essere il corrispettivo del Bau Bau o dell'uomo nero, insomma sapete che c'è questa educazione, devo dire, piuttosto singolare e, come dire, ormai piuttosto discutibile dello spaventare i bambini per farli stare buoni, no? Credo che oggi sia un po' superata tutta questa modalità. Siete qui su Radio Z, vi do il 335 30 10 25. Raccontatevi voi la vostra serata, il vostro lunedì sera. Intanto i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

Caliento con i Pinguini Tattici Nucleari alle 21:24 nel Fattore Z, e loro che si sono presi, diciamo, questo bellissimo, questa bellissima libertà, cioè di organizzare tutta questa serie di date per il 2027. Si parte a giugno, quindi abbiamo ancora tutta un'estate davanti, tutto un anno, passerà anche Natale in mezzo. Prima, stanza a destra.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico in netto miglioramento, ci sono poche eccezioni. Partiamo dalla Liguria, in A7 Serra Valle Genova c'è coda per ripristino a seguito di un incidente avvenuto tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Mentre sulla 4 Milano Brescia c'è coda per il tratto chiuso tra Viale Certosa e Cormano per chi va in direzione di Brescia. Vi informo poi che in A1 Milano Napoli è chiusa la panoramica tra località Aglio e Roncobilaccio in direzione di Bologna fino alle ore 13 del 29 luglio in modalità continuativa, mentre dalle 22 di stasera chiuderà il tratto della 1 tra Arezzo e Monte San Savino in direzione di Roma, con riapertura prevista alle 5 del mattino di domani. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada e di allacciare sempre le cinture anche se siete seduti sui sedili posteriori. Buon viaggio!

Z nel Fattore Z, Tananai e Annalisa, storie brevi di cui magari molti sono anche un po' campioni del mondo, no? 21:37, state sempre qui su Radio Z.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Fattore Z che ci porta fino a mezzanotte, mi occupo io di voi. Sono Alex Morelli, così è fino appunto alla mezzanotte. Voi al 335 30 10 25 con i vostri messaggi a raccontarci di questa vostra porzione d'estate. Beh, una porzione d'estate devo dire molto ricca, almeno per quanto ci riguarda, dico noi con tutti gli ascoltatori, perché siamo in diretta da Praia a Mare, quindi dalla splendida Calabria, e vi accompagneremo proprio da qui, quasi fronte spiaggia tra l'altro, è vero tutto. Sono Alex Morelli e arrivano subito Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girls Next Door.
8: Let's go. Sounds good. Real good.

0: go back to the ball girl one time.
1: Dolan alle 21:43 qui su Radio Z, il fattore Z, ma potremmo parlare anche di una bellissima amicizia che è quella tra MGK, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, quindi non c'è soltanto una collaborazione artistica, però vedi anche che cosa succede quando due sono anche grandi amici, beh si immaginano quasi conviventi cercando di sedurre le ragazze della porta accanto, come appunto nella canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Z. È il momento di Liberato e Mahmood Into Street.

caldo in mezzo all'ero, vedo mo con mamma fa, fa, fa, fa, fa, fa. Vo che se ta, ta, ta, ta, ta, ta. Mmm, tensione ca coscia. Mmm, tensione ca brucia. Mmm, ti piace la yes?

0: Ubaca, ubacala.
1: Serena Brancale, baccalà su Radio Z nel Fattore Z. Se dovesse esserci una classifica tra i luoghi strani, o comunque dei luoghi strani in cui nasce una canzone, beh, sicuramente baccalà sarebbe molto alta, perché nasce in maniera piuttosto giocosa durante un viaggio in treno. Poi la storia è ricca appunto di luoghi strani, no? Perché è bello tornare anche alle origini di un pezzo, a come nasce. Ci sono canzoni che nascono nei sogni, altre che nascono in maniera e circostanze assolutamente casuali. Poi magari un giorno faremo un bel racconto proprio dedicato a queste canzoni. Ora, Samurai J.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.